0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

quale guerra finirà. Senza generare un figlio, quale pace regnerà? Se lo scelgo

fammi il dono della luna. Quale sabbia mi darà libertà della preghiera? E quanta strada incontrerò dopo l'ultimo deserto? Quale croce porterò per trovare un cielo aperto?

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Sono le 4:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1984.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Son las 5:30 minutos.

Volare, quando passano volare, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Riab.

0: luglio, mamma mia che caldo, 9 luglio?
1: Eh sì.
0: 9 luglio.
1: 9 luglio. Pensa,
0: ragazzi,
1: c'erano dei tempi in cui il 9 luglio di 20 anni fa noi eravamo campioni del mondo, l'Italia, nazionale di calcio italiana, oggi
0: ciao,
1: manco Carolo, il mondiale.
0: Come stai?
1: Ciao, Ale, bene,
0: un
1: bene.
0: Un po' nostalgico oggi. Ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti, ma lo sapete già. Iniziamo subito la puntata oggi,
1: sì,
0: come ogni giovedì, con frase
1: sì, contesto no. Oh, oh, oh.
0: Qual è la frase di oggi che andremo a sviscerare?
1: È una che non significa mai quello che dice, è molto pericolosa. La frase è fai come vuoi.
0: Ancora, no. È proprio, andiamo sempre sul passivo aggressivo.
1: Sì, sì,
0: attenzione,
1: sì,
0: ragazzi. Poi, come ogni giovedì, ce ne andiamo al fantacinema con il fantatrailer del giorno.
1: Beh, visto che siamo in calura estiva, quindi in piena estate, parliamo di un action thriller refrigerato, ovvero La borsa frigo impazzita.
0: Non vedo l'ora. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Tornano le scritte sui muri.
1: Belle!
0: Non vanno fatte, però, quando le leggiamo a volte, rivelano grandi verità.

0: Iniziamo alla stragrande con frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: E andiamo subito alla frase di oggi, che è fai come vuoi, che sembra una frase liberatoria,
2: sì,
0: libertina, come la vogliamo definire, però dipende dal contesto in cui viene detta.
2: È una trappola praticamente, sembra inneggiare alla libertà, ma in realtà è una trappola, perché detta nel contesto sbagliato significa tutto tranne fai come vuoi. La frase di oggi appunto è fai come vuoi. Quando è detta sinceramente succede solo in due casi: quando la persona è davvero indifferente, veramente lo vedi, lo percepisci, oppure quando la persona è troppo stanca per litigare. In tutti gli altri casi è una minaccia elegante, quindi comunque raffinata. Quali sono i contesti sbagliati? Ad esempio, in coppia: tu, amore, esco con gli amici, lei o lui, fai come vuoi. Traduzione: non farlo, ma se lo fai, ricordati che l'ho detto io.
0: Che palle, però posso dire, in quel caso uscite doppio, non tornate più fino al giorno dopo.
2: Oppure non tornate più.
0: Esatto.
2: Poi in famiglia: tu, prendo l'ultimo pezzo di torta. Risposta: fai come vuoi. Traduzione: è mio e tu stai per rovinare il pranzo di Natale.
0: Tutto se è l'ultimo pezzo di torta, capito?
2: Poi tra amici: tu, mettiamo questo film? La risposta: fai come vuoi. Traduzione: hai già sbagliato e non è ancora iniziato. È così. Poi al lavoro: lo mando così? E il capo: fai come vuoi. Traduzione: lo manderai così e poi sarà colpa tua.
0: Esatto.
2: Questo è un grande classico.
0: Non vedo l'ora di darti la colpa. Sì.
2: Questo perché la verità scientifica dietro a questa frase è che fai come vuoi è la frase più passivo-aggressiva della storia. È come dire: la scelta è tua, la responsabilità è tua, la colpa è tua, tutto tuo. Io però sono stato gentile.
0: Senti Alo, io però a questo punto pensavo di chiudere qua.
2: Sì.
0: Tu cosa ne dici?
2: Fai come vuoi.

0: Nei saluti iniziali di questa puntata ci siamo dimenticati di salutare la nostra Cecilia.
1: Sì, che oggi non è venuta.
0: No,
1: perché
0: oggi è andata, insomma, ci hai fatti i suoi da fare, non è che vi possiamo dire.
1: Ma ti ho detto solo, non è venuta oggi, tornerà domani.
0: No, era colpa mia che me lo stavo dicendo da sola, perché stavo raccontando i fatti suoi. Oggi non c'è, domani non tornerà c'è. Comunque, salutiamo la nostra Ceci. E poi mi chiedevo, ogni tanto, non so se vi è capitato di sentire diverse puntate del Comedy, il nostro Alo è la reincarnazione di alcuni personaggi, a volte esce Topolino, a volte non so che lei, che gli esce. Oggi così, lo spirito di dentro di te hai lo spirito di Fantozzi.
1: Pina, fai come vuoi, Pina. Pina,
0: fai come vuoi. Bene, allora abbiamo detto che la frase sì, contesto no di oggi è fai come vuoi. Il contesto spesso è quello sbagliato, è quando la frase diventa passivo-aggressiva. Altro che fai come vuoi, devi fare come ti dico io. E andiamo ai messaggi, vediamo un po'.
1: Andiamo da Chiara, ciao Chiara, che scrive: io e il mio ragazzo abbiamo litigato per un fai come vuoi detto mentre sceglievamo la pizza. Io volevo la diavola, lui la margherita. Gli ho chiesto prendiamo la mia e lui fai come vuoi. Traduzione: hai già sbagliato, non abbiamo mangiato, abbiamo discusso del contesto. Nelle coppie fai come vuoi è terribile.
0: Sì.
1: Perché dall'altra parte il fai come vuoi vuole iniziare come predisposizione gentile, ma in realtà l'altra persona vorrebbe che si facesse in un modo
0: però
1: solo.
0: Però posso dire una cosa, a volte invece siamo un po' prevenuti, perché io lo dico spesso fai come vuoi, ma giuro che lo dico
1: onestamente,
0: però giustamente l'altro spesso è abituato a questo tipo di fai come vuoi, e quindi poi il litigio sai come si sviluppa. Sì. Fai come vuoi, vabbè, però no, ma veramente fai come vuoi.
1: Sì, sì,
0: ma te lo giuro, veramente fai come vuoi, non mi interessa.
1: E quindi il contesto no è per te la persona che non ci crede.
0: La persona che non ci crede, cioè per me, io sono molto vivi e lascia vivere. Ma perché è importante che tu faccia come vuoi? Perché poi però anch'io faccio come me pare.
1: Ah certo,
0: questo
1: chiaro,
0: deve essere molto
1: bravale.
0: Chiaro. Bene, andiamo avanti.
1: Andiamo da Davide, ciao Davide, che scrive: la mia collega mi ha detto fai come vuoi quando le ho chiesto se potevo mandare una mail al cliente. Ho capito subito che non dovevo farlo, l'ho mandata lo stesso. Ora il cliente è felice, ma la mia collega no, e onestamente preferivo il cliente arrabbiato. Ah, vedi?
0: Ah, addirittura.
1: Pensa che minaccia.
0: Che bell'ambiente che si vive
1: mamma mia.
0: Qui,
1: Bello, eh? Quando

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'ottantesima edizione del premio Strega con i convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
5: Ah vabbè, ormai vediamo il finale. Allora, dentro la borsa frigo Luca ci mette 2 bottiglie d'acqua,
6: sì,
5: un panino,
6: sì,
5: un ghiacciolo, una birra,
6: sì.
5: Dopo 10 minuti l'acqua è tiepida, il panino è sudato, il ghiacciolo è un ricordo, la birra è temperatura brodo.
6: La birra è illegale,
5: esatto, e la borsa frigo quindi scalda.
6: Vabbè,
5: vediamo le scene calde di questo film. La scena dell'anguria: Luca mette una fetta d'anguria per tenerla fresca.
6: Le scene calde
5: dopo un'ora la tira fuori, è calda come un termos. La famiglia lo guarda come se avesse compiuto un crimine.
6: Quindi,
5: poverino,
6: scusami, non è che non solo non funziona, proprio
5: scalda, esatto.
6: È impazzito. Ah.
5: La scena dei succhi, poi Luca mette 3 succhi di frutta, dopo un po' li trova gonfi, pronti a esplodere. Uno scoppia, la spiaggia applaude e lui finge fosse tutto previsto. Poi c'è la scena del ghiaccio: Luca compra un sacchetto di ghiaccio, lo mette dentro, il ghiaccio si scioglie in 4 minuti netti, la borsa frigo fuma letteralmente. Colpo di scena del film.
6: Colpo di scena.
5: Luca scopre la verità. La borsa frigo non è una borsa frigo,
6: è
5: una borsa termica, al contrario, progettata per mantenere tutto caldo. Era un modello sbagliato, comprato in offerta a 4 euro.
6: Ecco, magari la utilizziamo per andare in montagna.
5: Esatto, quindi nel finale del film Luca, disperato, la lancia in mare. La borsa galleggia e continua a scaldare l'acqua intorno a sé.
6: Bello.
5: I pesci scappano, la voce fuori campo dice: in ogni estate c'è un mistero, questo è il tuo. La borsa frigo impazzita, non fidarti mai delle offerte. E quindi ricordate, per chiudere, la borsa frigo è come l'amicizia: se non funziona, si vede subito.
6: Se non funziona, buttatela a mare. Radio Cali.

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: titolo del fantacinema di oggi, mi sono scompisciata da ridere, perché voi non potete immaginare giustamente le movenze che Ale
1: certo,
0: assume
1: nel personaggio.
0: Quando esatto entra nel personaggio e racconta i dialoghi e tutto il resto, insomma, che viene raccontato in questi fantatrailer. Ma andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Giulio. Ciao Giulio, che scrive: la mia borsa frigo scalda, ho messo dentro due bottiglie d'acqua e sono uscite a temperatura minestrone. Mia moglie dice che è colpa mia, io dico che è posseduta. Oppure Giulio, hai fatto come il protagonista del fantafilm, solo che tu sei vita vera, hai comprato una borsa termica.
0: Mi aspettavo che il finale del film, tu hai detto, lui la lancia in acqua al mare e l'acqua si scalda, pensavo diventasse il nuovo escamotage per appunto fare un bagno tiepido quando l'acqua è congelata e non ci va di fare
1: come sempre,
0: come abbiamo raccontato con Cecilia.
1: È vero.
0: Vabbè, andiamo da Sara.
1: Da Saretta, ciao Sara.
0: Ciao.
1: Ho messo un ghiacciolo nella borsa frigo, dopo 10 minuti era una zuppa. Mio figlio ha chiesto: mamma, perché il ghiacciolo è liquido? Gli ho detto che è un'edizione estiva speciale.
0: Certo,
1: che però
0: devi leccare la borsa frigo.
1: Devi bere la borsa frigo. Bevi dalla borsa frigo.
2: Radio Kalima.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
6: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Kalima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale per

0: E come sempre anche oggi concludiamo con hashtag flop and roll, sì. Tra pochissimo la rubrica di oggi ci porta a
1: dove?
0: Vediamo se te lo ricordi. Io l'ho
1: allora,
0: detto prima, se tu non sei attento però...
1: le scritte sui muri, ma andiamo sui muri. Lo scriverò su tutti i muri. Solo mi parli di te
0: questa notte, questa
1: la città
0: mi sembra bellissima. Allora, le scritte sui muri che non vanno fatte, però se le incontrate sul vostro cammino fermatevi e guardatele, magari mandateci anche le foto così noi facciamo la rubrica e voi imparate cose nuove.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis a tempo di semifinali a Wimbledon si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle tuttavia vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: quanto sono belle le scritte sui muri, forse un po' meno, diciamo, per chi se le ritrova sul muro di casa, però a volte nascondono, rivelano delle grandi verità.
1: Vero.
0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, scritte sui muri. Tu hai mai scritto sui muri?
2: No.
1: Lo sai che forse no. Non credo. No,
0: beh,
1: forse l'ho fatto da ragazzino.
0: Dai.
1: Ma forse
0: tu lo sai che sul
1: un
0: muro
1: pennarello.
0: Di, tu lo sai

0: niente.
1: Vero,
0: questa
1: vedi?
0: È una grande,
1: questa
0: verità.
1: Una grande verità scritta sui muri.
0: Sono fiducioso che la scienza prima o poi trovi la cura per quelli che ti devono toccare mentre parlano.
1: Questa più che una scritta sui muri è una richiesta.
0: Questa è una falsa
1: all'universo,
0: speranza.
1: Ma
0: è una falsa speranza. Se mi hai visto socievole, probabilmente ero ubriaco.
1: Ah, ottimo.
0: Poi innamorati di qualcuno che ti tratta come se avesse atteso tutta la vita di trovarti.
1: Bello,
0: qua dobbiamo andare anche
1: Perugina.
0: Un po' sul romantico, non è che possiamo sempre bighellonare. Poi, se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
1: Vero.
0: Cioè, io continuerò.
1: Hai ragione. Vai.
0: Bello, mi piace. Il mio cervello, no, ne avevo letta un'altra anche, però forse era un post. Se ti sei stancato di me,
1: sì,
0: vattene a dormire, perché io da qua non mi muovo.
1: Ah, ecco,
0: qualcosa
1: perfetto.
0: Del genere. Il mio cervello non deve aver capito che siamo nella stessa squadra. Neanche il mio, mi sa.
1: Forse sembra il muro di uno spogliatoio.
0: Sapessi scegliere partner, invece scelgo i vestiti. Però sono bravo nel farlo. Bravo. Comunque,
1: bravo.
0: L'outfit è importante. Solo perché leggi qualcosa non vuol dire che tu sia in grado di capirla.
1: E queste, infatti, sai gli annunci, quelli, le scritte, quelle che se scrivi sei già complice di quello che sto scrivendo, tipo chi legge è scemo.
0: Ah, una cosa sì, certo, certo. Avevo paura di mandare tutto a
1: put.
0: Esatto, sì, proprio lì. Così ho mandato tutto
1: a put.
0: Esatto, l'ho
1: giusto.
0: Fatto comunque. E niente, concludiamo con una paura in meno.
1: Una paura
0: così,
1: in meno.
0: Un buon proposito.
1: Guarda,
0: una paura in meno.
1: Però ti dico, queste scritte comunque, vabbè, non vanno fatte, eccetera. Però almeno danno, no, un messaggio, una roba.
0: Una speranza.
1: Perché
0: una
1: io
0: speranza.
1: Odio, ti giuro. Non è che odio, però tutti quei simboli fatti, ma che è?
0: Ah, beh, sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: Se c'è
0: meglio
1: una,
0: le scritte. Sì,
1: sì, poi se c'è una roba dietro, di arte, però insomma.
0: Beh, devo dire che la mia preferita di questa serie è stata Se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
1: La mia, la prima, forse che hai letto addirittura.
0: Tu, secondo me, quella di andare a puttana.

0: Turisla es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: siamo giunti anche oggi al termine della puntata del Comedy Radio Show, ma se non sbaglio anche no, domani venerdì torna la nostra Cecilia, non c'è ancora il best of, mi sono confusa.
1: No, torna Cecilia e poi una volta che sarà tornata Cecilia andremo
0: facciamo il best of
1: il mejor del mejor.
0: Il mejor del mejor della settimana del Comedy Radio Show. Torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni
1: e torniamo domani con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.

0: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'uso username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Geolier conquista anche Google, il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porco spino blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1998!

0: En Canarias
1: es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lehos.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 9 di luglio, siamo già praticamente arrivati alla prima decina di questo settimo mese del 2026, bello scioglilingua questo. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata all'Italia perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, quindi vi portiamo alla scoperta sotto tanti punti di vista del nostro paese. E proprio perché stanno per iniziare le ferie ci proponiamo di essere i vostri tour operator, assieme a Lorenzo tra poco andiamo a scoprire dove si trova Cala del Sasso. Parleremo poi di granita e brioche siciliana, quindi andremo in Sicilia, e come sempre l'agenda, le date importanti, il proverbio e tanto altro che riguarda l'Italia, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: iniziamo questo nuovo appuntamento insieme. Giovedì siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Quando? Beh, saluto il nostro Lori, gli do il bentornato lunedì. Come sono andati i festeggiamenti per il compleanno?
1: Sono ancora vivo, quindi benissimo, dai.
0: Questa è un'ottima cosa, col caldo che fa poi. Partiamo quindi come sempre col nostro integerrimo Lorenzo, adesso anche saggio data la sua età.
1: Mamma mia.
0: Partiamo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di luglio.
1: Torno a parlare dell'antica Roma, sai che mi piace fra. 455, il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore dell'impero romano d'Occidente.
0: E tra l'altro qualche tempo fa c'era un trend sui social su un'indagine che avevano fatto su quanto gli uomini in generale, cioè proprio uomini intesi come uomo, pensassero all'impero romano, e sorprendentemente i numeri erano molto alti. Piccola parentesi per la ricerca e per la scienza di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: 1943, seconda guerra mondiale, iniziano le operazioni che porteranno il giorno successivo allo sbarco in Sicilia da parte degli americani. 1978, dopo l'elezione del giorno precedente, Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana. Concludo ovviamente col 2006.
0: Lo sapevo che ci saremmo arrivati.
1: L'Italia diventa campione del mondo battendo in finale la Francia ai calci di rigore per 6-4.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: A proposito di calcio, all'ex calciatore Di Canio tanti auguri, all'ex tennista Panatta tanti auguri, auguri anche a Lino Banfi, e avrebbe compiuto gli anni anche Gianluca Vialli, che ricordiamo ovviamente con piacere.
0: Con grande piacere e con grande stima personale, umana, ma soprattutto lavorativa. Ci sono degli onomastici anche da festeggiare, vero?
1: Certo, fra, festeggiamo Santa Veronica Giuliani, Sant'Adriano III e Sant'Agostino Zaorong, direttamente dall'antica Cina. Concludo col proverbio del giorno: quando lui è molto caldo, bevi molto e tieni saldo, ovvero resisti. Resistiamo ragazzi perché fa caldo e mi raccomando, bevete acqua.
0: Idratatevi!
2: Calima!

0: poco fa con un monito: idratatevi perché fa caldo, l'estate è ancora lunga, non uscite nelle ore più calde, insomma evitate qualsiasi cosa, a casa con l'aria condizionata.
1: Sentite VBR.
0: Esatto, stavo per dire questo, ascoltando solo Verdi Bianchierossi, questa è l'unica attività che dovete fare. Fermi, immobili, oh, poi il resto. Sì, sì. Passa tutto in cavalleria, ci sono i vostri messaggi che arrivano, giusto Lore?
1: Giusto, ci hanno scritto Luca e Giulia, che salutiamo.
0: Ciao Luca e ciao Giulia.
1: Luca ci ha scritto: al gol di Grosso per esultare sono cascato dentro la piscina, il tuffo più bello della vita mia, anche se mi feci male. Posso dirti Luca, ne è valsa la pena.
0: Sì, perché abbiamo ricordato che esattamente il 9 luglio di 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali, forse all'epoca ancora non lo sapevamo che sarebbe avvenuto, tornando indietro nel tempo, ed è un bel ricordo perché purtroppo 19 luglio finiscono i mondiali, giusto?
1: Sì, quindi esattamente.
0: C'è ancora un po' di tempo, tante squadre che si devono sfidare, colpi di scena, non colpi di scena, però fatto sta che l'Italia non c'è.
1: Giulia invece ci ha scritto: auguri a nonno Libero, il nonno d'Italia, perché abbiamo fatto gli auguri a Lino Banfi e lui ha interpretato in Un medico in famiglia nonno Libero, per tutti diciamo un po' il nonno d'Italia, no? In quel periodo, saggio e simpatico.
0: Che per un nonno sono delle qualità inestimabili. Just

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel giovedì, quando ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Si avvicinano le vacanze e noi vi consigliamo un posto dove andare. Ammettiamo, ci sono un po' di scalini da fare, però poi arrivati in cima ne vale veramente la pena. Oggi vi portiamo a Calà del Sasso, quindi scopriamo insieme dove si trova qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
4: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Sciafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
4: Centro commerciale la Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
6: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: Le vacanze piano piano stanno per essere dietro l'angolo. Questo spero per voi, cari ascoltatori di Verdi Bianchi Rossi, e spero che siano in Italia. Qualora non lo fossero o ancora abbiate delle idee un po' confuse, ci siamo noi che portiamo un po' di chiarezza. Io sono Francesca Romana, torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo un po' in giro per l'Italia. Dove ci porti Lore oggi?
1: In Veneto.
0: Là, che bello il Veneto.
1: Però se volete
0: il
1: una
0: Veneto.
1: Vacanza. Ma come lo parli bene? Oh?
0: Facendo Verdi Bianchi Rossi uno si deve anche specializzare
1: sono
0: in dialetto.
1: Sono gli spritz questi, te lo dico io. Comunque, se volete una vacanza rilassante, ecco, non è questo, diciamo, l'esempio giusto, perché Calà del Sasso, con 4.444 gradini, è la scalinata più lunga d'Italia e una delle più lunghe al mondo, ragazzi.
0: Allora, secondo me bisogna fare anche uno studio su perché ci sono scalinate e scalinate.
1: Bravissima, Fra,
0: ecco.
1: Bravissima.
0: Lo so, ci sono scalinate e scalinate perché quando le scale sono, i scalini sono tanti ma sono bassi, sono abbordabili.
1: Esatto.
0: Quando gli scalini sono dei gradoni, lì diventa un po' più difficile.
1: Esatto.
0: Poi se abbiamo una cifra come
1: 4.444 4444. Esatto, però sono proprio così, sono molto, diciamo, piccoli. Fatto sta che devo dire due cose su questa scalinata. Allora, intanto fu teatro di un'impresa nel 1999. La salita della stessa è stata interamente compiuta da Alberto Limatore senza mai scendere dalla bicicletta né appoggiare un piede a terra.
0: Ma aspetta, in salita?
1: Non lo so, purtroppo.
0: O in discesa?
1: Mi devo informare, sono curioso anche io. Fatto sta che è un record, ovviamente.
0: Perché in discesa io non ne sarei capace. C'è magari qualcuno che potrebbe farlo, come questo Alberto Limatore, giusto?
1: Limatore, esattamente.
0: Limatore. Però in salita deve essere.
1: Deve essere tosta.
0: No, secondo me è impossibile in salita, cioè proprio matematicamente.
1: Eppure lui c'è riuscito.
0: Fisicamente.
1: E poi c'è una leggenda che praticamente, da questa leggenda, chi percorre mano nella mano, una coppia, se percorre mano nella mano questa scalinata, si amerà per sempre.
0: Quindi se siete una coppia e non avete ancora prenotato le ferie, questo potrebbe essere un posto da prendere in considerazione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1983.
5: Sono fra di noi.

0: Abbiamo fatto un appello in quest'estate 2026 a tutte le coppie in ascolto di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, siamo il programma all'insegna dell'Italia e vi abbiamo portato Lore dove?
1: In Veneto, Calà del Sasso.
0: A Calà del Sasso, che è una scalinata,
1: esattamente,
0: una salita di 4444, insomma mi potete...
1: E quattro,
0: me ne ero dimenticato un altro. E, ci sono varie leggende, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, si dice che salendo questa scala, però bisogna arrivare fino alla fine, giusto?
1: Certamente, l'amore ragazzi è arduo.
0: Se si ferma a metà non vale, comunque salendo questa scala mano nella mano, chi arriva alla fine si amerà per sempre.
1: Esattamente, ci hanno scritto Michela e Alberto, che salutiamo.
0: Niente, io e Lorenzo ormai siamo le gemelle di Shining, che salutano in contemporanea. Niente, abbiamo gli stessi tempi, si vede.
1: Allora, non abbiamo convinto fra Michela, che ha scritto, io faticherei con 44 gradini, viva le scale mobili.
0: Michela, io sono pienamente con te, non mi interessa l'amore eterno, arrivare alla fine di queste scale, a me interessa arrivare in un posto fresco, quindi queste cose le lascio fare a chi ha polmoni per fare queste scalinate, a chi si ama.
1: Mi trovate d'accordo. Fabio invece, Alberto Limatore, il mio nuovo idolo, chissà quanto ci ha messo ma è diventato un eroe. Allora, so che ci vogliono 2 ore in salita e 1 ora
0: in
1: discesa a piedi, però lui ce l'ha fatta con la bicicletta, chissà come ha fatto.
0: Vabbè, se non lo so, se c'è Brumotti all'ascolto che secondo me è l'unico che può fare una cosa simile, fateci sapere, perché io fisicamente parlando una scalinata ripidissima in salita in bicicletta non so come si possa fare, ma vabbè, non è importante che non lo sappia io.

0: siamo in un giovedì estivo qui a Verdi Bianchi e Rossi insieme cari amici, quando vi vogliamo portare in Sicilia, perché c'è un qualcosa di tradizionale che chi va a visitare questa meravigliosa regione non può non provare. Stiamo parlando della granita con la brioche. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, in Sicilia ragazzi si fa colazione così, e beati loro.
0: Ma non solo colazione, si fa il dolcetto, esatto, post cena, si fa eventualmente la merendina pomeridiana, guardate che io la consiglio anche dopo pranzo, dopo magari un bel piatto di pasta con le vongole,
1: perché no,
0: una bella granita alla menta o al caffè,
1: ci sta sempre bene,
0: per sgrassare con una bella brioche.
1: Esattamente,
0: niente male.
1: Quindi la granita siciliana nasce da un incontro di culture durante la dominazione araba, quando arrivò in Sicilia lo sherbet, Fra, una bevanda ghiacciata aromatizzata con succhi e profumi.
0: Sherbet.
1: Lo sherbet,
0: probabilmente. Sembra un po' il sorbetto.
1: Brava, bravissima.
0: Ah,
1: ma quanto intelligente sta ragazza.
0: Ho studiato anche arabo,
1: ecco,
0: così per te.
1: No,
0: sto scherzando, ovviamente.
1: Però cosa hanno fatto i siciliani? Che amano mangiare, no? Lo sappiamo. Ci hanno aggiunto anche la brioche, perché no? Però pensate che in passato c'era il pane al posto della brioche. Adesso invece no. E si intinge, loro addirittura la intingono dentro la granita. Bellissima cosa, bellissima immagine. E quindi per dare anche quel contrasto di fresco e un po' più, diciamo, di caldo.
0: Io sono un po' viziata sulla brioche siciliana.
1: Cioè?
0: Perché ci sono quelle con il tuppo, ci sono quelle senza tuppo che non sono siciliane. Però sono contro, è ovvio che non si può sempre avere la brioche appena sfornata da mangiare con la granita, però insomma dovrebbe essere rigorosamente appena sfornata e non magari riscaldata al microonde. Piccolo momento di polemica, ma vabbè.
1: Chiudiamo dicendo che a Messina è più cremosa la granita, mentre a Catania mantiene una struttura un po' più compatta. Poi comunque fate voi, limone, mandorla, caffè, pistacchio, scegliete voi, tanto sarà buona comunque.
0: E fresca.
2: Ed un po' di tempo.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio anche Lorenzo del team di Verdi, Bianchi e Rossi che è stato con noi oggi. E dopo la granita con la brioche alla siciliana, dopo essere stati a Cala del Sasso, vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi ciao, buon proseguimento e a domani.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Calima.

0: Buenos días, soy Yaiza Díaz. La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para el día de hoy un notable descenso de las temperaturas en todo el archipiélago canario, desactivando por completo los avisos por la ola de calor que afectó a las islas. El precio de la gasolina 95 ha alcanzado el mínimo de la provincia en la zona industrial de Las Torres, situándose en 1,225 € por litro. La Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá este jueves por la tarde un concierto gratuito dedicado a las grandes bandas sonoras del cine, dentro del prestigioso festival Fimucite. El Cabildo de Lanzarote ha aprobado una partida extraordinaria de 53 millones de euros procedentes del remanente institucional para financiar nuevas inversiones de impacto y ayudas locales. En el municipio de Mogán han arrancado de forma oficial las fiestas patronales de Arguineguín, marcadas por las proyecciones de cine en la playa y la celebración del séptimo memorial Antoñito Segura. Para esta edición es todo. Volvemos más tarde con las noticias de Canarias.
1: Radio Kadima. La radio en Canarias.
2: Ci siamo, io ti sto sovrastando, ma queste sono quelle cose, sai, che succedono sempre quando si apre la trasmissione. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno radio, buongiorno Arcipelago. Buongiorno. Oh,
2: stanno prendendo il vizietto in redazione di arrivare in ritardo, e questa è stata la bisogna andare un pochino a andare di live, ragazzi, un pochettino più puntuali, eh. Allora, buongiorno, buongiorno, questa è Karima di Magnana. Come stai? Nella tua ultima giornata alla palla.
3: Ma guarda, potrebbe essere la penultima, ti dirò, vediamo, perché sto finendo un lavoro, un reportage molto interessante sulla vita del vulcano e può essere che mi serva ancora mezza giornata. Sto arrivando dal Tago Gaite, dopo, se vuoi, dopo il primo pezzo vi racconto un po' quello che ho visto. Sono stata sui luoghi dell'eruzione lavica ed è veramente molto bello, magari vi racconto.
2: È vero che è emozionante, io quando ci sono stato mi sono emozionato, in particolare quando passi la strada in proprio in mezzo dove è passata appunto la colata di lava e vedi proprio ancora le case che sono lì immerse in quello che è stata la lava che ha distrutto tutto, ed è un attimo, ti scorre un po' di emozione nel sangue, perché in quel momento riesci un po' a sentire quello che hanno provato anche le persone, no? In quel momento quando hanno trovato la loro casa distrutta, no?
3: No, anche perché la cosa incredibile è che io sono arrivata lì stamattina all'alba, giustamente, perché per riuscire a fare tutto, andare e tornare, ritornare per la diretta, io sostanzialmente alle 7 stamattina ero al Tago Gaite a vedere.
2: Che voglio vedere io alle 7 del mattino che ti svegli. Vabbè,
3: no, hai capito, cioè veramente, cioè, sono uscita di casa che ancora le galline non avevano suonato.
2: E non avevano fatto le uova.
3: No, le galline, i galli, insomma. Vedi,
2: non dormire. Le galline fanno, tu che hai detto le galline, no?
3: Lo so, mi sono svegliata con le galline. No, quelle vanno a letto con le galline. Vabbè, comunque, se vuoi mandiamo un pezzo, poi vi racconto questa piccola esperienza, questa piccola magia di questa meravigliosa isola.
2: Bene, c'è Saif, buona domenica. Radio.

0: Buona domenica. Allora, raccontiamo un po' questa avventura nel vulcano della Palma. Vediamo un po'.
1: Il vulcano, sì, è stato decisamente molto bello, perché quando si arriva nella zona del Taco Gaite, che è nel cuore centrale della Palma, sostanzialmente cosa succede? Dopo aver passato tutta una vegetazione verdissima e super rigogliosa, perché veramente la Palma non la chiamano l'isola verde a caso, nel senso che è veramente tanto verde, soprattutto per chi come me arriva da Fuerteventura, cioè a un certo punto si gira un angolo e si vede questa, passatemi il termine, brufolone, diciamo, sulla costa, sulla pendice del Taco Gaite, che si è proprio aperto, si è aperta la faglia da cui è iniziato ad uscire appunto il magma, che ha creato questo fiume gigante che davvero scende, cioè lo puoi proprio vedere, nonostante siano passati 5 anni, ancora adesso ci sono le ruspe a lavoro, ci sono le scavatrici, c'è ancora tutto da fare sostanzialmente. Sono passati, pensate, 5 anni, questo fiume gigante che si è arrivato davvero fino al mare, e quella che si vede lì, in quelle che si chiamano in spagnolo le fajanas, che poi si chiamano, sono i delta lavici, nient'altro, il perimetro terrestre, soprattutto il perimetro europeo più giovane al mondo, cioè la corsa è finita direttamente nel mare, quindi si ha questa meravigliosa sensazione del nero del vulcano, il verde delle piantagioni, certo, soprattutto di platano, e l'azzurro dell'oceano, che creano davvero delle emozioni meravigliose. E tagliare in due la strada, che è lunga, che l'hanno rifatta proprio in questi anni, proprio per unire i due lati della Valle di Oridane, che sono rimasti separati appunto dalla colata lavica, fa veramente veramente impressione. Ti rendi conto di come, e poi sai che cosa mi ha fatto, un'altra cosa che mi ha fatto impressione, vedere come un centimetro prima della colata lavica è tutto perfetto, cioè questa, vabbè, arrivata, si è portata via tutto, non è che poi, cioè proprio dritta per dritta, non
0: so, assolutamente. E hai detto una cosa bellissima prima, che la sensazione che si ha quando poi si va anche verso il mare è tu vai su questa spiaggia e in qualche modo ti senti come il primo uomo che mette la mano il piede su una spiaggia nuova, no? Perché alla fine è un qualche cosa che è nato da poco, no? Noi siamo abituati magari a cavalcare spiagge o posti del mare, non solo, che sono anni, no? Che esistono da secoli, e lì hai proprio questa sensazione di una cosa appena appena successa, e devo dire che è una bellissima emozione, anche se poi c'è dietro anche ovviamente il dispiacere e i problemi di tante persone che hanno perso la casa, eccetera, però comunque è uno spettacolo della natura che
1: sì, e ti ricorda che la terra è viva, che la terra è viva e va anche rispettata, perché tu puoi costruire quello che vuoi, ma se lei decide che va minga ben, come dice,
0: no,
1: Milano,
0: lei comanda su tutto, assolutamente. Attenzione, andiamo indietro nel tempo, 2017, Bettalemme, la bambola.
2: Calima.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Calima. Allora, dopo aver raccontato un po' dell'Isola della Palma che ti ospita in questi giorni, in questa settimana, e ti sta dando delle forti emozioni, come del resto sempre succede quando si vanno a visitare le isole Canarie, perché uno vive magari su un'isola, si abitua, no? Però io penso che ancora adesso, quando poi vado qualche giorno nelle altre isole, anche se sono stato più o meno in tutte tranne Hierro, che è l'ultima che devo ancora visitare, c'è sempre quelle emozione, perché lo raccontiamo sempre, ogni isola qui alle Canarie ha il suo modo proprio di vita, ha le sue sensazioni completamente diverse l'una dall'altra, quindi ha una ogni isola vive di vita propria, diciamo così.
1: E tra l'altro mi piace sottolineare questo aspetto, no? Come le due province, Las Palmas e Tenerife, siano completamente diverse, e che qui si senta profondamente che siamo in provincia di Tenerife, voglio dire, perché qualunque riferimento è sull'isola maggiore, lo tirano fuori i due per te, sono rimasti sotto con Tenerife, cioè gli piace un sacco sta roba di essere di Tenerife, e poi ma proprio anche come architettura, come il balcon canario, come sono strutturate le piazze, cioè vedendo la differenza esattamente tra la parte ovest delle isole, cioè quella dove mi trovo adesso, la provincia di Santa Cruz de Tenerife, e la provincia della Spalmas, cioè noi altri di esatto. Là, si nota proprio la diversità dell'anima, ed è molto bella questa cosa, molto particolare.
0: Sicuramente avrai notato, tipico dell'Isola della Palma, il forte legame che c'è anche con Cuba, no? Perché sì. Moltissime delle persone che vivono alla Palma comunque arrivano da quell'isola, quindi hanno portato anche tantissime tradizioni, come per esempio la musica e tante altre cose, anche il modo di vestirsi in qualche modo. C'è comunque un forte legame con l'isola di Cuba.
1: E il colore, anche questi colori meravigliosi delle case, ragazzi, veramente meravigliosi, perché fate conto, a me sai che cosa mi ha ricordato molto la Palma? Mi ha ricordato molto la nostra Liguria, no? Questa terra schiacciata tra montagna e acqua, con queste case che, diciamo, mi ricordano, sai, tipo dei gechi, dei lagarti appiccicati alle pareti, dove questi colori, ma veramente sgargianti, ho visto delle tonalità di rosa, di azzurro, di viola, davvero che ti riempiono gli occhi, circondati da questi balcon canarios, che ti ricorda anche che un'isola come la Palma, e che le nostre isole Canarie hanno una grande storia, un grande legame anche con le Americhe, con insomma tutto quello che è stato poi la scoperta del nuovo mondo del 500, insomma il balcon canario, tante tante belle, e anche tra l'altro, e qui la chiudo, l'unione con la cultura araba, perché per esempio una particolarità del balcon, quindi andalusa, diciamo, no? Quella parte lì. Sì. Una particolarità del balcon canario palmense è proprio legato a questa sorta di come dire, grata, no? Un po' quella che ricorda un po' quelle di Granada, no? di quelle costruzioni adesso non mi viene il termine, però insomma dove il legno ripercorre una serie di grate che in qualche modo preservavano l'intimità della casa, ma permettevano anche all'aria di filtrare, perché fa un caldo boia anche qui, insomma, in estrema
0: sono sempre le Canarie, insomma, esatto. In qualche modo. Allora, prima parlavamo degli Americhe, e devi sapere che in questi giorni è uscito un singolo nuovo di Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Che cosa ha fatto la Nannini? Ha rifatto in chiave 2026, con un cambio decisamente anche di regia, no? Nel suo pensiero verso le Americhe, del suo appunto primo singolo, che è quello che un po' l'ha fatta conoscere agli inizi degli anni 80, con questa canzone che era decisamente proprio rockettara, cattiva, e bella, in questo modo l'ha rifatta completamente insieme a Marrakesh in questo 2026. L'ascoltiamo insieme, si chiama America Inc.
2: Calima.

0: non la mandano a dire, direi. Direi che è fantastico questo pezzo, perché è assolutamente un applauso ci vuole, anzi guarda, lo facciamo alla grande, perché Gianna Nannini insieme a Marrakesh hanno centrato l'obiettivo, no? Lei che cantava l'America adesso la canta giustamente in un modo un pochino diverso.
1: Brava
0: Nannini, bravi anche con Marrakesh, era il nuovo singolo di Gianna Nannini qui su Kalima. Adesso la linea va a Roma per le news.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Kalima.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.

0: un album che io ho amato, con cui ho studiato alla maturità, era il 1981, quindi vabbè, non facciamo calcoli che non è assolutamente il caso, era Strada Facendo ovviamente l'album, e questo era Notti, Claudio Baglioni, cara la mia Barbara. Andiamo subito in diretta anche su Facebook, perché siamo giunti al consueto appuntamento con il nostro mitico Valerio Capasso, che ci racconta un po' in questi giorni tutto ciò che riguarda i mondiali 2026. Buongiorno Valerio e ben arrivato su Radio Calima.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, stavo notando che nonostante non ci siano le nottate, no, perché insomma in qualche modo si gioca di meno di notte, ci sono meno partite, eccetera, eccetera, eccetera, hai un po' di occhiaie, eh? Quindi cosa hai fatto? Hai fatto i bagordi stanotte?
1: No, in realtà semplicemente no, non ho dormito bene, quindi
0: okay.
1: La giornata, l'unica giornata senza calcio si fa sentire.
0: Vedi, non si sbilancia, il nostro Valerio non si sbilancia. Allora, cosa è successo nelle ultime 24 ore degne di nota?
1: Non abbiamo avuto partite, però ecco, c'è stata un po' una preparazione per questi quarti di finale, diciamo, si è visto un poco anche quelli che possono essere possibili risultati e eventualmente da un lato o dall'altro chi è più avvantaggiata per andare in finale. Avvantaggiata si intende chi ha più possibilità, cioè non chi è.
0: Beh, insomma, adesso siamo ai quarti di finale, in qualche modo si possono già delineare un po' gli aspetti delle varie squadre, e quindi non dico fare dei prognostici, perché è sempre bene non tirarla troppo, però comunque uno ha già un'idea abbastanza più chiara di come sta funzionando questa parte finale dei mondiali, no?
1: Sì, anche se secondo me questi sono i mondiali più folli e più imprevedibili della storia, probabilmente. Cioè, già quando c'hai la partita da 90 minuti secca d'eliminazione diretta, puoi aspettarti di tutto, perché vedi, per esempio, un Paraguay-Germania, il Paraguay si è chiuso per bene e poi ha vinto a rigori. E quindi questo, diciamo, il Marocco alle carte in regola per battere la Francia, volendo sì, la Francia è superiore, sì, gioca meglio, non direi, però ecco, per esempio la mia sensazione, perché non voglio fare pronostici, anche perché è veramente impossibile fare pronostici in questo mondiale, in generale ai mondiali, ma veramente in questo sta succedendo di tutto. La mia sensazione è che innanzitutto il Marocco non è più una Cenerentola, quindi se la gente pensa che il Marocco sia arrivato ai mondiali per essere la sorpresa, sbaglia completamente. Il Marocco è arrivato per ripetersi o addirittura per fare meglio. Ricordiamo, 4 anni fa si è arresa alle semifinali, e qua è la finale, terzo e quarto posto. Ma io ho questa sensazione che se il Marocco dovesse battere la Francia, secondo me veramente potrebbe...
0: Entra veramente in gioco, sì.
1: Sì, no, ma secondo me... Cioè, io ho questa sensazione che vince il mondiale se batte la Francia, perché è veramente l'unico avversario che, per come gioca il Marocco, può essere un po' più insidioso. La Spagna è superiore al Marocco, sì.
0: Vabbè,
1: però
0: se dovesse vincere il mondiale il Marocco, io devo scappare per qualche giorno da Playa dell'Inglese, perché qua
1: io da neutrale, perché la Colombia ormai è uscita, io da neutrale spero tantissimo che possa vincere il Marocco, perché io penso che possiamo essere davanti alla storia, perché nessuna squadra mai era riuscita a vincere un mondiale non essendo né della federazione sudamericana né di quella europea, perché finora i vincitori del mondiale sono solo 3 sudamericane, quindi Uruguay, Argentina e Brasile, e poi le europee.
0: Sì, però Valerio, non farti sentire troppo forte dagli spagnoli, mi raccomando.
1: Certo. Diciamo, ma tra me e la Spagna c'è un patto di non belligeranza, ecco. Diciamo che sportivamente non ci sono mai andato d'accordo, anche perché pensate che il mio primo ricordo calcistico tra nazionali Euro 2012, non capivo niente di calcio, tifavo l'Italia, stavamo battendo Inghilterra, Germania, dicevo ecco qua abbiamo vinto tutto, e poi alla fine 4-0 in finale, io non la digerirò mai, cioè non sportivamente parlando ci sarà,
0: c'è ancora una ferita aperta da questo
2: siamo di fronte ai traumi infantili di Valerio.
1: Esatto,
2: in questo momento ci sono delle cure, se vuoi Valerio poi ti posso dare dei nomi di bravi terapeuti che aiutano a superare questo.
1: La cura potrebbe essere la vittoria del Marocco ai mondiali.
0: Hai capito, ecco. Allora, voi non avete sentito, cari amici no. spagnoli, vero? Assolutamente non avete sentito nulla, ma anche noi poi del resto, noi lo diciamo spesso io e Barbara, che vivendo comunque in Spagna, siamo ospiti della Spagna, in qualche modo noi tifiamo un po' anche per la Spagna, sì. no?
2: No, no, cioè io devo essere certa, questo mi stacco, nel senso che io tifo unicamente Spagna, perché mi piace tantissimo la Spagna, mi piace il calcio della Spagna, mi piace che la Spagna investa sui giovani, che è una cosa bellissima. Io ho un figlio che ha la passione per il calcio, che gioca a calcio da quando era bambino e che è davvero bravino, insomma, sta iniziando già a essere visto e scrutato, e lui aveva il sogno di tornare in Italia, essere visto dai pulcini del mio. Ho detto: ma dove vai? Stai in Spagna, che in Spagna,
0: e se vai in Italia neanche i mondiali giochi,
2: no, a parte quello, ma non li vedono proprio, non li vedono proprio. Invece ci sono, pensate, addirittura di Fuerteventura questa stagione, due ragazzini del Fuerteventura che giocano a calcio sono stati federati, uno nel Madrid e un altro nell'Atletico, nelle squadre, nell'Under 12. Quindi voglio dire, c'è possibilità anche per chi il calcio lo gioca per strada ed è cresciuto, non dico negli oratori, ma nelle scuole calcio non professionistiche, o comunque delle piccole isole, di fare strada in Spagna. Cioè, tu immaginati che al Milan non ti guardano neanche, non voglio essere così, però è vero, purtroppo. Quindi niente, io chiudo.
1: La cosa bella del calcio spagnolo, io sono un grande fan del calcio spagnolo, infatti la squadra che tifo nella mia vita quotidiana è spagnola, quindi ecco, mi piace anche il calcio italiano, però non esiste una squadra nel calcio italiano che mi rappresenti, quindi secondo sta logica dovrei tifare Spagna, però ecco, diciamo che dal punto di vista di nazionali, puramente nazionali di calcio, siamo sempre stati un po' rivali, Italia e come Spagna. Portogallo e Spagna, nella vita quotidiana Portogallo e Spagna si amano, però poi nel calcio c'è un po' di...
0: Certo, diciamo che Valerio in questo momento, lui in particolare, essendo uno che si occupa e gli piace veramente tanto il calcio e sta vivendo il mondiale anche un po' per noi di Radio Calima, per raccontarlo agli ascoltatori, è in una posizione neutrale, no? E quindi da questo punto di vista lui dice: io tifo per chi veramente gioca bene e merita in questo mondiale. Sbaglio?
2: È la nostra Svizzera, sì, non calcisticamente parlando.
0: È la nostra Svizzera. No,
1: la neutralità, no? Sì, allora io arrivavo a questo mondiale e con la ferita aperta di Italia-Bosnia e anche con un po' la rassegnazione, no? Perché sono 12 anni di fila, io ne ho 22 quasi, sono la maggior parte della mia vita l'ho passata senza Italia mondiali, quindi arrivavo con una rassegnazione che comunque non mi avrebbe spento la voglia dei mondiali, perché per me i mondiali con o senza Italia sono i mondiali, e quindi andavo con la Colombia perché uno dei miei idoli da bambino era James Rodriguez, quindi ho detto l'ultimo ballo del capitano, alla fine vabbè, però ecco, una volta che è uscita la Colombia io posso simpatizzare per altre squadre, certo, però non starò lì a fare, cioè non è che adesso mi compro la bandiera del Marocco come ho fatto con la Colombia, ecco, non certo.
0: Quella della Colombia la devi comprare
2: la Colombia.
1: Sì, no, io adesso... ho una bandiera della Colombia di 1,5 metri, cioè proprio la cultura al di fuori del mondiale, proprio la cultura, la musica, la cultura, il tutto ciò che è colombiano a me piace, ma proprio la gente sudamericana, io
2: occhio, perché dire tutto ciò che è colombiano a me piace può avere anche diversi altri tipi di interpretazione.
1: No, io rispetto tutta la cultura sudamericana, perché diciamo anche nel calcio è una cultura molto passionale, ecco, diciamo per questo, però ecco, diciamo adesso che è finito il sogno, i mondiali non finiscono per me,
0: certo.
1: quindi trovo una squadra un po' da seguire, seguirò tutte le partite, ma una squadra da seguire un po' più attentamente, e ho preso il Marocco, ma perché sono anche il fan delle Cenerentola, no? Cioè della squadra che, vabbè, come detto prima, non è una Cenerentola, però non ha un mondiale, quindi io vorrei vederla una squadra che si sblocca ai mondiali, ecco.
0: Certo. Io e Barbara, noi tifiamo Spagna, vero? Assolutamente
2: sì, assolutamente, sfegatatissima,
0: però assolutamente non ci preoccupiamo, occupiamo, e possiamo comprendere il nostro Valerio che invece in qualche modo ha questa situazione, ha questo trauma infantile della vittoria della Spagna sull'Italia che deve ancora superare.
1: Anche perché la prima volta che l'Italia non va al mondiale, quindi nel 2018, non va anche per mano della Spagna.

0: peggio di te.
1: Ma sì, no, ma infatti io ho paura per le generazioni, come per esempio quella di tuo figlio, perché non avranno interesse nella nazionale, perché ovviamente una nazionale che non va ai mondiali mai, cioè non solo,
2: poi io credo che il momento dell'adolescenza, e specialmente poi se sei interessato anche al calcio, in qualche modo ti possa anche un po' formare, no? Hai l'idea, già che non c'è l'Italia che gioca, in più poi vivi in un altro paese e ti stai giustamente muovendo nella tua adolescenza in un nuovo paese, perdi secondo me veramente questo attaccamento all'Italia, no?
0: E come se squadra. Ti ricordi, Roby,
2: sì, scusa Valerio.
0: Vai Valerio, dimmi.
2: No, dicevo vai tu.
0: No, dicevo, se ti ricordi, Roby, ne parlavamo e volevo un commento su questo da parte del nostro Valerio. Io e Roby stavamo facendo, abbiamo dato una notizia qualche tempo fa, che il mondiale che forma di più, diciamo, l'essere umano in qualche maniera, il mondiale del cuore, è quello che stive intorno ai 10-12 anni, esatto, più o meno. Infatti nella mia personale, evidentemente il giornalista che scriveva quell'articolo era mio coetaneo, perché anche lui citava Italia 90, che effettivamente era il mio mondiale, quello che ero una ragazzina, cioè avevo esattamente 10 anni.
2: Io che non amo il calcio, eppure ho vissuto in qualche modo i mondiali dell'82, che era insomma il momento per me di crescita, di fine adolescenza. Quindi pensa che ha colpito me, che non mi interesso di calcio, e puoi immaginare invece chi il calcio in qualche modo lo vive. Dicevi, Valerio?
1: No, sì, alla fine vedi anche un po' il passo generazionale, no? Il passo di testimone è stato anche molto, molto brutto in questo punto di vista, nel senso la vostra generazione, ma banalmente anche la mia, no? Vabbè, diciamo quella fino al 2006 è stata una generazione di l'Italia va ai mondiali, speriamo di vincerli. La mia generazione, che in realtà è stata solo il 2014, era andiamo ai mondiali, però speriamo di fare bene, siamo l'outsider, adesso vediamo di andare ai mondiali, c'è una cosa.
0: In qualche modo
2: la prossima volta sarà i mondiali, cosa sono?
1: La prossima sarà vediamo se riusciamo.
0: Ma c'è qualcuno che gioca a calcio? C'è qualcuno che è in grado di andare ai mondiali?
2: Esatto. Ragazzi, no, sono le 11.
0: Si è fatto una certa.
2: Mi fermo perché sono le 11:49. Tra poco cioè, arrivano i mitra qui che ci puntate e dicono: guardate che c'è la pubblicità, c'è tutto. Valerio, ricordiamo l'appuntamento domani alle 11:35, come sempre, su Calima de Magnana, e poi ovviamente nel pomeriggio alle 16:35 con il nostro Michelangelo in spagnolo in Calima de Canarias. A domani, Valerio, buona giornata. Ciao. Radio Calima.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: vamos a bailar esta vida nueva su Radio Kalima. Adesso sono le 11:58, purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia, perché insomma è arrivata oggi un'altra icona, no, degli anni 80 in particolare, che purtroppo viene a mancare.
1: Stiamo parlando di Bonnie Tyler, che si è spenta all'età di 75 anni in un ospedale in Portogallo dopo una lunga malattia. Insomma, ne aveva dato notizia, pensate, nel 2023, il marito, che aveva conosciuto all'età di 22 anni, insomma una vita davvero insieme. Insomma, lei che è stata una grandissima cantante, è stata anche una grandissima icona della comunità LGBTQIA, che proprio oggi si è stretta in modo particolare e ha espresso la sua commozione relativa appunto alla scomparsa della cantante gallese. Pensate, forse non tutti sanno che insomma il celebre tratto roco della sua voce, che l'ha resa famosa, che l'ha resa icona del rock femminile, icona graffiante degli anni 70-80, insomma, è nato per caso, in qualche maniera è nato dalla complicazione da un intervento medico avvenuto nel 1977. Le dovevano asportare dei noduli alla gola. In realtà l'operazione è andata bene, ma dottore aveva detto di rispettare il riposo assoluto, cosa che lei non ha fatto. Urlò per la frustrazione e quell'urlo, quel graffio, si impresse nelle sue corde vocali e diede vita a quella che è stata appunto la sua straordinaria carriera. Insomma, oggi, oltre ad andarsene una grande cantante, se ne va una grande donna.
0: E quindi Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart sarà il nostro tributo, che ci sarà subito dopo le notizie nel nostro spazio del Rebobinas il tempo.
2: En Canarias
3: es la hora 12:00.
2: En mezzogiorno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato per la giornata di oggi un marcato calo delle temperature in tutto l'arcipelago delle Canarie, spegnendo definitivamente le allerte per l'ondata di calore che ha interessato le isole nei giorni scorsi. Il prezzo della benzina senza piombo 95 tocca i minimi storici della provincia nella zona industriale di Las Torres, con un costo al litro pari a 1,225 euro. La banda municipale di musica di Santa Cruz di Tenerife offrirà questo giovedì sera un grande concerto gratuito interamente dedicato alle colonne sonore cinematografiche all'interno del rinomato festival Fimucite. Il Consiglio dell'Isola di Lanzarote ha approvato lo sblocco straordinario di 53 milioni di euro dai fondi rimanenti da destinare a nuovi investimenti strategici e aiuti diretti alla cittadinanza. Nel comune costiero di Mogán sono ufficialmente cominciate le celebrazioni estive di Arghineguín, inaugurate con il cinema all'aperto sulla spiaggia e con l'inizio del 7° Memorial Antoñito Segura nella piazza principale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1984!

0: Purtroppo la lista si allunga. Passano gli anni e tutti, insomma, coloro che hanno in qualche modo forgiato, no, la musica degli anni 70, 80, qualcuno purtroppo anche 90, ma fortunatamente ancora pochi, stanno purtroppo in qualche modo lasciandoci, ed è un peccato perché quante persone erano anche legate a questa canzone. C'era anche un altro pezzo di lei che era It's a Heartache, che era un grandissimo successo, bellissimo, che ogni tanto ascoltiamo anche in programmazione qui su Radio Kalima. Allora, sono le 12.06 e andiamo avanti invece con le notizie, vediamo sì. Cosa ci portiamo a casa adesso.
1: Alleggeriamo un po' dopo, insomma, questa notizia, con una notizia decisamente come dicono i giornalisti, voltiamo decisamente pagina, perché andiamo, spoileriamo qualcosa che accadrà nel weekend, che domani vi racconterò nella pagina dell'agenda del fine settimana, che vi confermo sarà dalla Palma, che questo sabato al 11 luglio ci sarà una cosa bellissima, che quasi quasi faccio una capatina, la prima feira del chorizo a Teror, bellissimo,
0: bello. Passa da queste parti, così ci vediamo anche noi. Esatto. A Teror.
1: Allora, con un reparto gratuito, quindi con una distribuzione gratuita, quindi segnatevi ragazzi, sfidate il caldo e andate a Teror per vedere questo panino da 600 metri.
0: Un panino da 600 metri, ma chi lo mangia poi un panino? Lo mangiano, non ti preoccupare che lo mangiano, lo mangiano.
1: No, in realtà è una somma di tanti panini che però, insomma, verranno messi tutti insieme a formare questo super maxi paninone di 600 metri che verrà offerto in Plaza di Sintes. La degustazione comincerà alle 10.30 e finirà alle 18 e l'obiettivo è quello di superare la lunghezza, diciamo, del 2022, quando si fece un panino da 500 metri, quindi ci stanno già lavorando un'equipe di 15 persone e 30 volontari. Secondo l'organizzazione si utilizzeranno 1200 barras de pan, di cui 100 senza glutine, sappiatelo, giustamente, e con una larghezza di 50 centimetri l'una. Per farcirli si useranno 475 kg di chorizo de Terror, che è buonissima, se non avete mai provato una di quelle cose fantastiche, e la previsione è quella di offrire circa 10.800 porzioni. Cioè, io per prendermi una porzione gratis di panino con il chorizo de Terror direttamente a Terror, io quasi quasi il binterino l'ho dirotto.
0: Assolutamente, proprio vai lì in cabina pilotaggio e dici: io sono qui adesso con un pezzo di chorizo in mano, se non vuoi una chorizata in testa devi subito andare.
1: Che brutta immagine.
0: Comunque, se hanno adesso quest'anno lo fanno di 600 metri, il prossimo anno sarà di 700, quindi a questo punto ogni anno dovranno aggiungere 100 metri di lunghezza del panino.
1: Arriverà fino a Vegeta, per
0: esatto, o più o meno. Allora, c'è il nostro amico Biagio Antonacci, che sappiamo è un amico di Radio Kalima, che quando viene a Forteventura lui ci viene spesso, ascolta sempre Radio Kalima, bla bla bla bla, lo diciamo sempre, che noi salutiamo, magari in questo momento, chissà, forse a Forteventura, chissà se ci sei, insomma, batti un colpo. Il numero lo conosci, e ha fatto un nuovo pezzo che si chiama, guarda, proprio l'ultima canzone, come dire, l'ultima canzone di Biagio Antonacci, si chiama proprio così, e quindi non ci possiamo sbagliare, però è insieme a Giuli, quindi Biagio Antonacci e Giuli, l'ultima canzone di Detta e Fatta proprio.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Sciafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Rossa.
1: Io sai che ormai vado in giro, me la canto in continuazione questa canzone, beh, grande, insomma. Poi io poi sono stato la Grassuola proprio quest'anno, anzi non mi ricordo se quest'anno o insomma, comunque negli ultimi 6 mesi, e sono rimasto ovviamente colpito dalla bellezza della Graziosa, questo fatto di andare in giro con le bici, con le moto, con le macchine, in strade sterrate, no?
0: Non esiste. Il mio ginocchio se lo ricorda ancora, c'è un pezzo del mio ginocchio sulla strada con la Graziosa, perché stranamente dovevamo prendere un barco e stranamente eravamo in ritardo.
1: Stranamente in ritardo? Come mai? Cioè, riuscite anche, cioè, è un fazzoletto la Graziosa, riuscite a perdere il barco anche lì, ma è una cosa.
0: Sì. E quindi ho preso proprio il dritto così con la bicicletta, tra l'altro quelle elettriche, quindi che andava anche a una velocità sostenuta, una bella buca, e la bicicletta era di là, il mio ginocchio praticamente ha fatto un 40 metri, diciamo, sono arrivata sul barco che sembravo che mi avessero squartato, però l'abbiamo preso.
1: L'avete preso. Grazie. Bene. Allora, prima di andare verso la musica e poi all'appuntamento con le notizie da Roma, cosa ci raccontiamo?
0: Ma una notizia graziosa che arriva dall'Italia, che però io voglio raccontare. Graziosa. Una notizia graziosa che non arriva dalla Graziosa ma arriva dall'Italia, perché vuol dire tutti noi viviamo qua e credo che la maggior parte di noi che viviamo qua in Italia non ci ritornerebbe, detto tra di noi, però non, diciamocelo tra di noi. Però c'è una cosa carina, no? Che stanno facendo questa iniziativa in Italia per ripopolare le valli alpine, insomma tutti i piccoli paesi, cioè io penso che comunque un pochino, parliamoci chiaro, a noi che soprattutto viviamo sempre qua al mare, al caldo, circondati da questi colori, almeno soprattutto noi nelle isole orientali, sempre questi colori molto forti, il verde alpino, le malghe, le mucche, i buoni formaggi, in qualche maniera mancano. Se per caso qualcuno di voi volesse farsi un'esperienza di vita di 6 mesi da quelle parti, hanno fatto un progetto che si chiama Vita, che in dialetto di quelle parti lì significa stare, che è un progetto antispopolamento, cui hanno partecipato tutta una serie di comuni della Valle Soana nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Praticamente l'obiettivo è quello di far vivere una breve esperienza nei comuni montani con servizi di co-working per valutare eventualmente l'ipotesi di trasferimento definitivo, no? Quindi cosa succede? Sostanzialmente tutti candidi a questo progetto, ormai per quest'anno è andata, magari lo faranno un'altra volta, tutti candidi a questo progetto, e se vieni selezionato hai la possibilità di andare in alloggi condivisi o ricavati da locazioni che servono come seconde case, impostati con una buona connessione internet. L'elemento è la partecipazione alla comunità, perché in qualche modo si viene integrati, no, nel tessuto sociale della valle. L'anima del progetto è quello appunto di integrare il territorio con nuove persone per evitare appunto lo spopolamento dei piccoli borghi, che sappiamo che sono una delle grandi bellezze della nostra cara Italia. E per i bambini, per le famiglie addirittura con bambini fino a 10 anni, la partecipazione è gratuita, viene offerta anche la possibilità di continuità scolastica, oltre che la possibilità di abitare, eccetera eccetera. Ovviamente questo è un progetto che va bene per quelli come me che lavorano in co-working o in smart working, o comunque da remoto, che hanno la possibilità di fare questa cosa. Ma tu mi faccio un pensierino, andare un po' al fresco delle valli padane e delle valli alpine, facciamo Calima dalle Alpi,
1: potrebbe essere, sì, però pochi giorni, perché poi lì ci vogliono le notizie qui delle isole, non delle Alpi.
0: Vabbè, ma cioè quelle arrivano da ovunque, io posso trasmettere da qualunque angolo del mondo.
1: Vuoi un po' di freschezza, ho capito.

0: Basta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12:33 minutos.
3: Sono le 12:33 minuti. Radio Calima.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia-Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.

0: certo che parlare di neve con le temperature che abbiamo avuto alle Canarie in questi giorni e un po' in generale anche nel resto d'Europa, dove tutti sono soffocati dal caldo anche adesso che sta un po' riprendendo, beh, insomma, non è proprio l'argomento più adatto, però insomma è una bella canzone di Mina che si chiama Neve e la prendiamo per buona, ok? Sono le 12.39 su Radio Calima, cara Barbie, dove sì. Andiamo adesso, siamo nella fase finale della nostra trasmissione, le ultime due notizie, prima poi di regalarci come sempre un'oretta di musica anni 80 e 90.
1: Sì, andiamo nella zona di Guia, quindi siamo in quel di Gran Canaria, dove è avvenuta una cosa interessante, nel senso che hanno fatto il loro debutto una nuova generazione di giovani archeologi alla ricerca un po' di quelli che sono, come dire, i ritrovamenti preispanici in questa zona di Gran Canaria. E perché hai visto questa notizia? Perché mi fa riflettere, ma in qualche maniera incuriosito, no? Pensare che nonostante tutti i milioni, tutte le centinaia di migliaia di anni che sono passate da quanto insomma si stanno iniziando ad accumulare storia, ci sia ancora roba nuova che viene fuori dalle nostre terre, ci siano ancora ragazzi che a fronte dell'era dell'intelligenza artificiale e compagnia cantante abbiano voglia di studiare archeologia. Cioè sta crescendo una nuova generazione di Indiana Jones e credo che sia talmente romantico come idea che volevo, ovviamente, scusami Roby, dicevo, ovviamente questa nuova generazione non sono come quelli che, come dire, lavoravano con lo scalpello, perché anche in questo caso l'archeologia sfrutta la tecnologia e sfrutta le nuove tecnologie anche per arrivare, come dire, a trovare magari reperti che non erano mai stati visti fino a questo momento. E non lo so, mi è piaciuta un sacco questa cosa, ho detto questa la voglio raccontare in trasmissione.
0: No, anche perché secondo me scavando, sai quanta roba ancora salta fuori? Perché secondo me poi chissà quante cose sommerse ci sono ancora, magari anche di situazioni di anni, milioni di anni fa, che magari è già un ciclo che si è ripetuto, chissà, uno potrebbe anche pensare.
1: Puoi dirlo a un romano che lì appena metti palette e secchielle.
0: Vabbè, quello è un altro problema,
1: perché
0: povera Roma, giustamente Roma è una città piena di cose belle, di risorse eccetera, però è anche vero che non si riesce a fare niente, perché lì veramente metti il dito sottoterra e automaticamente prendi un'anfora, prendi un pezzo,
1: esatto, tre cose mole, un pezzo di Giulio Cesare.
0: Se pensate che per fare qualsiasi tipo di lavoro, guardate solo quello che è successo per la metropolitana, ci hanno messo anni, perché anzi hanno dovuto poi adattare il fatto che scavando trovano di tutto e quindi fanno un gioco di valorizzazione. No? E quindi praticamente è un modo per mettere insieme archeologia e utilità dei trasporti, no? Perché altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Quando la modernità gira intorno alla storia, del resto Roma caput mundi, avete voluto la bicicletta in qualche modo, avete ereditato più che altro la bicicletta, quindi c'è da pedalare.
0: E secondo me ancora quanto c'è da tirare fuori, da scavare e da scoprire sotto Roma, che è meglio non pensarci, perché altrimenti non facciamo più niente, zero, rimane paralizzata. Ma questo non soltanto Roma, io credo che tantissime città d'arte o comunque città antiche, che ce ne sono tante, ma abbiano comunque nel sottosuolo ancora una marea di tesori che non so se è proprio il caso di tirarli fuori, visto che poi alla fine la gente ci abita sopra e quindi potrebbe essere un problema.
1: Stavo pensando, pensate se quando iniziano a fare gli scami per la metro guagua qui a Gran Canaria per caso dovessero trovare un ciotolino di periodo preispanico, quasi blocca tutti per altri 30 anni.
0: O una viborina triste che è talmente triste che non vuole spostarsi, capito? Anche quella bisogna tenerla presente. Le 12.43 in arrivo Jennifer Lopez dal 2000, tondo tondo.
2: Radio Calima.

0: Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Graziano Ferro, adios mi amor su Radio Calima, e adios te lo diciamo tra un po', intanto
1: posso dirti una cosa a proposito di una cosa che riflettevo ascoltando Tiziano, come si sente la differenza tra chi canta in spagnolo, perché lo spagnolo lo conosce e lo parla, rispetto a chi lo canta soltanto perché gli viene tradotto dai discografici per vendere un po' di copie in più sul mercato latino, per intenderci, perché sentire Tiziano cantare in spagnolo è sentire uno che parla in spagnolo, cioè
0: è di famiglia, anche se è andata male,
1: è andata male, però okay, si sente tutta proprio, si sente tutta. Vabbè, detto questo, giustamente tu dicevi l'ultima notizia e in qualche maniera riguarda ancora un po' la musica e riguarda la vexata questio del rapporto conflittuale tra gli stadi e chi ci vive intorno, nel senso che insomma ne sappiamo, San Siro in questo senso ha fatto storia, no, nei problemi relativi al rumore, relativi alle musiche, relativi ai concerti, ma anche lo stadio di Gran Canaria, con la capacità di litigiosità che hanno in qualche maniera gli spagnoli, i canari in particolare, che sono le persone più amabili del mondo, ma quando c'è da mettersi di traverso si mettono di traverso. Insomma, fatto sta che il comitato dello Svecinos de Siete Palmas, nella zona dove c'è appunto lo stadio di Gran Canaria e dove ovviamente si fanno anche i concerti, insomma, si stanno alzando gli scudi, diciamo, per cercare di evitare che lo stadio di Gran Canaria ospiti i concerti, perché in qualche maniera alterano il loro sonno. Ora, alle Canarie non siamo a Madrid, non siamo a Milano, non siamo a Londra, non siamo neanche a New York. Sono 4 concerti in croce ogni anno, nel senso che adesso ce l'hanno in particolare con il Granca Live Fest. È vero, cioè io lo dico un po' per tutti, adesso non voglio, ovviamente avete ragione tutti, però è vero che non è piacevole quando fino a mezzanotte e mezzo l'una arriva il suono di un concerto, però perlomeno è un concerto che finisce a mezzanotte. Cioè, pensate alle verbene infinite che finiscono alle 5 alle 6 del mattino, cioè cosa dovrebbero fare quelli in zona verbena? Cioè io vedo in Coraleco o comunque ovunque le verbene, quelle sì che possono essere un po' d'accordo fino alle 5, ma mettere le spalle di traverso ai concerti,
0: certo, se fossero comunque 2 concerti alla settimana potrei capire il problema, insomma, ok, ma insomma sono un poco decisamente di meno, lo so, però questo purtroppo è un vecchio discorso che va avanti da sempre, no? Quando ci si trova vicino a posti dove vengono fatte comunque le ore piccole, diciamo così, c'è sempre qualcuno che in qualche modo si lamenta. Ne parlavamo proprio qualche settimana fa, no? Di quella cosa che uscì sul Jumbo qui al sud di Gran Canaria, sì, no? Dove saltò fuori quella situazione per cui tutti gli abitanti, no, attorno al Jumbo qui a Maspalomas si sono lamentati, hanno chiesto di non fare più nessun evento particolare al Jumbo perché non riescono a dormire la notte. Peccato, l'abbiamo sempre detto, che in realtà attorno al Jumbo siamo a Playa dell'Inglese, e a Playa dell'Inglese in teoria non si potrebbe essere residenti, non si potrebbe vivere, no? Quindi c'è questo cortocircuito tra quello che non si potrebbe fare, però c'è chi lo fa e poi si lamenta perché gli altri non fanno, anzi che si lamenta che non devono fare quello per cui il posto è stato studiato. Cioè questo è un posto per i villaggianti che vengono qua anche per divertirsi, e chi invece ci abita non dovrebbe abitarci, ma si lamenta chiedendo che i villaggianti che sono a casa loro non possano divertirsi. Cioè è un cortocircuito che è difficile da far capire.
1: E in più, se togliete il Jumbo a Playa dell'Inglese, cioè praticamente diventa una città fantasma.
0: Anche perché ultimamente, purtroppo, oddio, ci sono anche altre cose, sia ben chiaro, centriamo tutto sul Jumbo. Però è anche vero che purtroppo altri centri commerciali hanno perso assolutamente forza per tanti motivi, un po' perché sono al degrado totale. Okay?
1: Sì, come Sita, come altri. Esatto.
0: Jumbo, che non è certamente che sta di ottima salute, perché anche lui, insomma, è comunque fermo alle piastrelle degli anni Ottanta, ok?
1: Cioè, e li vedi tutti.
0: Però almeno lo tengo tengono in vita, perché è un centro ormai importante per la comunità LGBTQ, per la vita notturna, anche per quanto riguarda ristoranti, eccetera. Quindi comunque ancora sopravvive, ok?
1: Però non e lotta con noi.
0: Esatto, non uccidiamo anche quello, sennò veramente poi diventa una problematica Playa dell'Ingresso. Va bene, dopo questa polemica noi ci ritroviamo domani, puntuali sì, come sempre, ovviamente su Radio Calima, e io e Barbara con Calima De Magnana, e Barbara ancora dalla Palma, sarà ancora
1: l'ultimo Palma, giro della calma, giro... dalla calma, dalla Palma. Finirò il mio reportage, vi racconterò gli ultimi aspetti, insomma, che andrò a scoprire tra oggi e domani poi alla Palma, e vi auguro buon pranzo. Io andrò a fare un picnic sul prato, che per me non c'è niente di più esotico.
0: Io vado a mangiare qualcosa davanti al condizionatore. Ciao ciao.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Ovviamente sono gli elementi che non devono mai mancare durante le nostre giornate della settimana. Se qualcuno vi offrisse dei premi, degli sconti o dei vantaggi semplicemente per fare una cosa che sembra impossibile, lasciare il telefono da parte, voi lo fareste? Lascereste un attimo il telefono da parte? Tra poco parliamo di un'iniziativa molto interessante partita dall'Università Federico II di Napoli.

è partito un progetto veramente molto interessante all'Università Federico II di Napoli. Praticamente hanno sviluppato un'applicazione chiamata Lockbox, che punta a combattere uno dei problemi più diffusi degli ultimi anni da parte delle persone: la difficoltà di concentrarsi. Il meccanismo è molto semplice: più tempo uno studente riesce a trascorrere lontano dallo smartphone, più punti accumula, e coi punti poi questi punti poi possono essere convertiti in dei premi, in delle convenzioni, in delle agevolazioni. E l'app prevede diversi livelli di utilizzo, dalle modalità più rigide che limitano veramente l'accesso, no, alle applicazioni Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, fino a quelle più flessibili. La cosa interessante è che questo progetto parte proprio da una constatazione ormai evidente, no? Molti giovani non faticano a studiare perché manchi la volontà, ma perché vivono il mondo immersi in questo ambiente pieno di cose, pieno di notifiche, di messaggi, di continue distrazioni. Così il vero lusso del futuro potrebbe non essere quello di avere più tecnologia, no? Ma riuscire a staccarsi per qualche ora. E in questo caso ci stanno provando alla grande all'Università Federico II di Napoli.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro tre giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non è esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto.

0: Avete una relazione stabile, cari amici? Siete fidanzati, sposati? C'è la parte mancante della vostra mela? Del vostro cuore, no? Intesa come una mela. Se ci sono dei problemi, beh, sappiate che c'è un modo per risolverli. Uno dei più potenti potrebbe essere quello di giocare insieme alla PlayStation.
1: Radio Kalima.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

cos'è che si può fare per migliorare un rapporto amoroso che sta vivendo un periodo buio? Bene, potrebbe essere il videogioco, potrebbe essere comprare una PlayStation, avere due joystick e giocare insieme ai giochi cooperativi. Tutto questo potrebbe aiutare le coppie a stare meglio. Ci sono sempre più studi, ma anche osservazioni sociali che stanno mostrando questo fenomeno. I videogiochi cooperativi stanno diventando un'attività condivisa sempre più diffusa tra le coppie. Il motivo è abbastanza semplice, infatti se tu ti immergi in un gioco dove si vince soltanto collaborando, bisogna comunicare, coordinarsi, ascoltare l'altro, imparare a gestire insieme momenti di stress, di difficoltà. In pratica si allenano molte delle stesse competenze che poi ci serviranno nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, fuori da uno schermo. C'è un altro dato interessante che riguarda la presenza femminile nel gaming. Oggi è vicina alla metà della popolazione videoludica mondiale ed è un mondo che un tempo era considerato prevalentemente maschile e oggi invece sta diventando sempre più trasversale, e così quello che nasce come un passatempo può trasformarsi anche in un'occasione per trovare la complicità giusta, divertirsi insieme, condividere esperienze nuove e soprattutto migliorare un rapporto che magari stava avendo qualche scricchiolio.

immaginate questa scena, cari amici, siete ad un funerale, sicuramente non un momento bello, ci sono parenti, amici in lacrime, all'improvviso arriva una persona misteriosa, vestita di nero, che nessuno conosce, e piange più di tutti gli altri, e lo fa dall'inizio alla fine. Negli Stati Uniti è nato un nuovo lavoro che riguarda proprio questo che ho appena menzionato, un qualcosa di molto particolare.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Negli Stati Uniti circola da un po' un vero e proprio servizio che parte dal Giappone ma adesso ha preso tantissimo l'America, si chiama Dark Secret. L'idea è veramente surreale. Bisogna pagare una certa cifra, una persona, uomo o donna che sia, completamente vestita di nero, che si presenta al funerale di una persona, si mette in disparte e piange disperatamente per tutta la cerimonia. Lei ovviamente o lui non dovrà parlare con nessuno, non dovrà spiegare chi sia, non lascia alcun indizio, poi finita la funzione sparisce così come è arrivata. Il risultato è che tante persone, visto che hanno iniziato a vedere questi personaggi ambigui, no, in determinate funzioni, si chiedono chi è, se è stato un amore segreto, una relazione nascosta, una parte sconosciuta della vita della persona che non c'è più. Questo servizio è diventato virale perché tocca una curiosità molto umana, il desiderio di sapere tutto delle persone che conosciamo, la paura che qualcuno possa custodire dei segreti che non scopriremo mai. Comunque la cosa ancora più surreale è che sta funzionando così tanto questa cosa, dove bisogna pagare una persona che pianga all'interno di un funerale. Di lavori strani se ne vedono tanti in giro, secondo me questo può entrare tranquillamente in classifica nei primi 3 posti.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da due funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, ma più tardi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il bollettino ufficiale delle Canarie ha pubblicato oggi la nuova convocazione di aiuti economici per i lavoratori autonomi delle isole, stabilendo il 30 ottobre di quest'anno come termine ultimo per presentare le domande di sussidio. Nel frattempo l'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato un atteso calo delle temperature in tutto l'arcipelago, disattivando tutte le allerte per ondate di calore che avevano interessato la nostra regione nei giorni scorsi. Spostiamoci a La Palma, dove il Pieno del Cabildo Insulare ha approvato questo giovedì all'unanimità la nomina a figli prediletti dell'isola per lo scrittore Antonio Fernandez, a titolo postumo, e per la musicologa Rosario Alvarez, riconoscendo il loro immenso valore culturale. Sul fronte sociale e sportivo a Gran Canaria, la Fondazione dell'Unione Sportiva Las Palmas organizza per domani una nuova giornata del progetto intergenerazionale denominato Al Golpito, volto a unire giovani e anziani attraverso lo sport e il dialogo. Infine, a Lanzarote il Cabildo celebra oggi una sessione straordinaria per sbloccare una massiccia partita economica di quasi 53 milioni e 500 mila euro provenienti dall'avanzo di bilancio. Fondi che saranno destinati a urgenti investimenti pubblici sull'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 1980.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard secondo a oltre 2 minuti. È tutto.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son le 17:30 minuti. Radio
3: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto.

0: le Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il bollettino ufficiale delle Canarie ha pubblicato oggi la nuova convocazione di aiuti economici per i lavoratori autonomi delle isole, stabilendo il 30 ottobre di quest'anno come termine ultimo per presentare le domande di sussidio. Nel frattempo l'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato un atteso calo delle temperature in tutto l'arcipelago, disattivando tutte le allerte per ondate di calore che avevano interessato la nostra regione nei giorni scorsi. Spostiamoci a La Palma, dove il Pieno del Cabildo Insulare ha approvato questo giovedì all'unanimità la nomina a figli prediletti dell'isola per lo scrittore Antonio Fernandez, a titolo postumo, e per la musicologa Rosario Alvarez, riconoscendo il loro immenso valore culturale. Sul fronte sociale e sportivo a Gran Canaria, la Fondazione dell'Unione Sportiva Las Palmas organizza per domani una nuova giornata del progetto intergenerazionale denominato Al Golpito, volto a unire giovani e anziani attraverso lo sport e il dialogo. Infine, a Lanzarote il Cabildo celebra oggi una sessione straordinaria per sbloccare una massiccia partita economica di quasi 53 milioni e 500 mila euro provenienti dall'avanzo di bilancio. Fondi che saranno destinati a urgenti investimenti pubblici sull'isola. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-395840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
1: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
6: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi? Sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata Metro Duomo. Il 27enne di origini algerine, irregolare in Italia, è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico a Ormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro. Il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato. Ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio: un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minutos.

0: 1997.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Geolier conquista anche Google, il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porco spino blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Kalima.
1: Kalima.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Kalima,
2: Radio Kalima.
3: In Radio Kalima suena Sienna Spiro, Material Lover.

0: Dormitorum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: no resueno yo. Por eso te digo que vayas donde sea que enseñen el amor.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.